tanto par tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta, miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando, tutto qui sta. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, e quella parrucca, appresso la barba, quella sanguigna, appresso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, quella parrucca, appresso la barba, appresso la barba.

0: di questo rumbè, io ho visto passare questo rumbè.
1: Ma digiuno non resta il barone, un boccone già tengo da re, un boccone già tengo da re. Carabella, sposiamoci in fretta, Carabella, sposiamoci in fretta.
2: E quel pegno d'amore di
1: fe. Oh, che scena che burla cospetto, oh, che scena che